0: Emanuele, yo yo yo.
1: Papizza Camarizzo, Emanuele. Papizza Camarizzo, Emanuele. Emanuele,
0: Emanuele, yo yo yo.